0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, la Lazio batte il Venezia 2-0 e aggancia Roma e Inter in testa. La Lazio batte il Venezia 2-0 al Pensò e aggancia Roma e Inter in testa alla classifica a 13 punti. La maxi sosta di campionato si apre così nel modo migliore per i biancocelesti di Gennaro Giattuso, mentre la formazione lagunare di Giovanni Stroppa chiude questo primo ciclo di 5 partite con 0 punti e 13 gol incassati. Tra le notizie del giorno, la Roma scappa con Kone, l'Inter la riprende con Lautaro, 2-2 all'Olimpico. Un tempo e un punto a testa per Roma e Inter che chiudono il big match in vetta alla classifica con un pareggio per 2-2. E per la quarta volta consecutiva in stagione la squadra di Chivu va sotto di 2 gol. Cambiamo argomento. Martin vince la sprint in Austria davanti a Marc Marquez e Bezzecchi. Jorge Martin sfrutta la caduta di Pedro Acosta KTM e si aggiudica la sprint race del Gran Premio d'Austria, 15° appuntamento del mondiale di MotoGP, sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo dell'Aprilia, nuovo leader del mondiale a 286 punti, è riuscito a precedere il connazionale Marc Marquez Ducati, che ha chiuso al secondo posto a 1.026. Tra le notizie del giorno, Allegri Napoli in crescita, a Firenze una delle gare più importanti. Le mie condoglianze alla famiglia Mazzola. Il mondo del calcio perde un grande uomo e un grande calciatore nella storia dell'Inter e della nazionale italiana. Cambiamo argomento. Sarri sfida il suo passato Juve capitolo chiuso, per l'Atalanta match duro. Evitare una fase difensiva troppo bassa e passiva, ma soprattutto cercare di voltare pagina dopo il KO contro il Cagliari. L'Atalanta sfida la Juventus prima della sosta per gli impegni delle nazionali, una gara complicata da affrontare, come ribadito da Maurizio Sarri in conferenza stampa. La partita di domani la vedo dura, non per Spalletti, ma per chi c'è in campo. Tra le notizie del giorno, Amorim battere il Lecce è una priorità, Milan ancora in fase di costruzione. Domani la priorità è battere il Lecce. Siamo ancora in fase di costruzione, soprattutto in fase di possesso, domani abbiamo una bella opportunità per migliorare il nostro rendimento in campo. Cambiamo argomento. Tessere carburante agevolate, svelato sistema di frode ai danni della regione FVG. Oltre 1 milione di litri di carburante erogati illecitamente e rimborsi indebiti ai danni delle casse della regione Friuli Venezia Giulia per un valore superiore a 240.000 euro. È il bilancio di una vasta indagine condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Udine, in sinergia con la regione F. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Poche variazioni, invece, sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. La Lazio batte il Venezia 2-0 e aggancia Roma e Inter in testa. La Lazio batte il Venezia 2-0 al Pensò e aggancia Roma e Inter in testa alla classifica a 13 punti. La maxi sosta di campionato si apre così nel modo migliore per i biancocelesti di Gennaro Giattuso, mentre la formazione lagunare di Giovanni Stroppa chiude questo primo ciclo di 5 partite con 0 punti e 13 gol incassati. Tra le notizie del giorno. La Roma scappa con Kone, l'Inter la riprende con Lautaro, 2-2 all'Olimpico. Un tempo e un punto a testa per Roma e Inter che chiudono il big match in vetta alla classifica con un pareggio per 2-2. E per la quarta volta consecutiva in stagione la squadra di Chivu va sotto di 2 gol. Cambiamo argomento. Martin vince la sprint in Austria davanti a Marc Marquez e Bezzecchi. Jorge Martin sfrutta la caduta di Pedro Acosta KTM e si aggiudica la sprint race del Gran Premio d'Austria, quindicesimo appuntamento del mondiale di MotoGP, sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo dell'Aprilia, nuovo leader del mondiale a 286 punti, è riuscito a precedere il connazionale Marc Marquez Ducati, che ha chiuso al secondo posto a 1.026. Tra le notizie del giorno. Allegri Napoli in crescita, a Firenze una delle gare più importanti. Le mie condoglianze alla famiglia Mazzola. Il mondo del calcio perde un grande uomo e un grande calciatore nella storia dell'Inter e della nazionale italiana. Cambiamo argomento. Sarri sfida il suo passato Juve capitolo chiuso, per l'Atalanta match duro. Evitare una fase difensiva troppo bassa e passiva, ma soprattutto cercare di voltare pagina dopo il KO contro il Cagliari. L'Atalanta sfida la Juventus prima della sosta per gli impegni delle nazionali, una gara complicata da affrontare, come ribadito da Maurizio Sarri in conferenza stampa. La partita di domani la vedo dura, non per Spalletti, ma per chi c'è in campo. Tra le notizie del giorno. Amorim battere il Lecce è una priorità, Milan ancora in fase di costruzione. Domani la priorità è battere il Lecce. Siamo ancora in fase di costruzione, soprattutto in fase di possesso. Domani abbiamo una bella opportunità per migliorare il nostro rendimento in campo. Cambiamo argomento. Tessere carburante agevolate, svelato sistema di frode ai danni della regione FVG. Oltre 1 milione di litri di carburante erogati illecitamente e rimborsi indebiti ai danni delle casse della regione Friuli Venezia Giulia per un valore superiore a 240.000 euro. È il bilancio di una vasta indagine condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Udine, in sinergia con la Regione F. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il... fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Delta.
3: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
4: Ben ritrovati, sono Giulio Berghella ed è arrivato il momento di aprire ancora una volta le porte di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo preparato una puntata che mi piace in modo particolare, perché i nostri tre ospiti, pur arrivando da universi musicali molto differenti, sembrano porci tre domande. La prima riguarda noi stessi. Cosa rimane della persona che eravamo quando il tempo passa e la vita inevitabilmente ci cambia? La seconda riguarda il mondo che abitiamo. meritiamo. Siamo ancora capaci di rallentare, ricordarci che siamo parte della natura e non semplicemente suoi utilizzatori. E la terza riguarda addirittura il nostro modo di ascoltare la musica. Abbiamo ancora la pazienza di fermarci davanti a un'opera senza bisogno di conoscere il volto, la vita e l'immagine di chi l'ha creata. Tre domande, tre artisti, tre canzoni. Saranno con noi Salvo Anello con Vita e Passione, i Zine con Pianeta B e infine entreremo nell'universo volutamente misterioso di Apalis con Dai Ciliegi. Come sempre non ci limiteremo a presentare i brani, cercheremo di entrare nelle storie, nelle idee, nelle scelte artistiche che li hanno fatti nascere, perché a Suoni all'Alba una nuova uscita è sempre il punto di partenza, mai quello di arrivo. Suoni all'Alba, perché il futuro suona oggi.

0: chiedo perché vale la pena di vivere, è un'ottima domanda. Ci sono certe cose per cui vale la pena di vivere. Per esempio, ok? Per me. Io direi.
1: Ed è arrivato il momento del nostro primo ospite. Lui è Salvo Anello. Il titolo della sua nuova canzone è composto da due parole enormi: vita e passione. Ma questa non è una celebrazione retorica della vita, è piuttosto uno sguardo allo specchio, quello che prima o poi capita a tutti noi, quando ci fermiamo e proviamo a confrontare la persona che siamo diventati con quella che ricordiamo di essere stati. Ci sono le occasioni perdute, le approvazioni che abbiamo cercato, le disillusioni, la paura qualche volta di non riconoscerci più. E poi c'è qualcosa che resiste. Una parte istintiva, ribelle, ancora capace di desiderare e soprattutto di meravigliarsi. Ed è proprio lì che Salvo Anello trova la sua vita e passione, non nel desiderio di tornare giovani, ma nella possibilità di diventare adulti senza perdere completamente quella scintilla che un tempo ci faceva pensare che tutto fosse ancora possibile. Musicalmente ritroviamo la tradizione della canzone d'autore italiana, attraversata però da sensibilità folk e sfumature jazz, ed è proprio il primo passo verso un nuovo album. Allora, direi che abbiamo parecchie cose da raccontare, quindi do il benvenuto a Suoni all'Alba a Salvo Anello. Ciao Salvo e benvenuto.
2: Ciao, grazie.
1: Grazie a te. Partirei proprio dalla frase che accompagna la presentazione del brano: vita e passione, ciò che rimane quando il carnevale sembra essere finito. Ecco Salvo, che cos'è per te questo carnevale?
2: Allora, il carnevale possono essere molte cose diverse, ovviamente nel testo il tema centrale a cui si riferisce, come ben detto tu già all'inizio, è quella fase di vita nel quale ovviamente si è meno adulti e si ha la possibilità di esplorare molti più universi, comunque si ha soprattutto la possibilità anche di contravvenire a determinate regole che spesso non fanno altro che andare a minacciare in qualche modo la libertà, soprattutto in questo caso di un artista o comunque di un creativo più in generale. Ma come ben detto tu sempre all'inizio, credo che questa condizione possa raccontare un po' l'esperienza di tutti, al di là dell'aspetto artistico in sé, in quanto tutti noi ci ritroviamo prima o poi a fare i conti con il passato, e quindi emergono vita e passione in questo senso. Ora insomma li approfondiamo meglio.
1: Certo, ecco, la canzone mette davanti allo specchio ciò che siamo stati e ciò che siamo poi alla fine diventati. Ecco Salvo, guardandoti oggi, riesci ancora a riconoscere il Salvo che magari aveva 20 anni?
2: Lo tengo dentro, riconoscerlo è difficile perché sono cambiate molte cose sia a livello ambientale che personale, però sicuramente la canzone invita proprio a questo. Cerco il più possibile di tenerlo dentro, di tenere dentro quella scintilla di meraviglia, di sana ribellione, e provare a non cedere agli elogi, appunto, come dice la canzone stessa, di chi ti apprezza solamente quando sei all'impasse, quando sei un punto fermo, in senso negativo in questo caso, che non si muove mai. Quindi sì, cerco il più possibile di tenere dentro l'immagine di ciò che ero, al di là di tutto quello che sono oggi.
1: Ecco, tu parli di disillusioni, di occasioni perdute e anche delle approvazioni poi conquistate. Crescendo noi impariamo davvero a essere noi stessi, oppure forse diventiamo solo molto bravi a essere ciò che gli altri si aspettano da noi?
2: Nella mia esperienza appoggio la tua seconda opzione. Uh-huh. Credo che in realtà io sia diventato molto bravo, e forse appunto posso estendere il concetto a tutti, a fare in modo che gli altri potessero ritenersi soddisfatti di quello che ero diventato. Quindi sì, ecco, rinasce il discorso di mantenere quella parte sempre viva, almeno interiormente, perché altrimenti rischiamo di farci sommergere dalla maschera, di pietrificare la maschera e diventare la maschera stessa. In quel caso perderemmo la nostra identità.
1: Ecco, credo però che una cosa la vuoi salvare, no? Ed è la capacità di meravigliarsi. È questa, secondo te, una delle prime vittime dell'età adulta? Quando si è grandi ci si meraviglia di meno?
2: Molto meno perché siamo assuefatti, perché siamo tormentati dal rumore della vita frenetica, della responsabilità della vita adulta. Ovviamente questo non è un inno all'irresponsabilità o alla sindrome di Peter Pan, ma è più che altro un consiglio del mantenere appunto dentro, ripeto, quella parte che è capace di meravigliarsi lo stesso.
1: Ecco, il brano parla di maturità, però non vuole assolutamente celebrare quella che è la nostalgia per la giovinezza. Era importante per te evitare quella frase classica, no? Si stava meglio quando eravamo giovani.
2: Sì, assolutamente, perché tra l'altro la trovo anche in certi casi stucchevole, cioè è normale che stavamo meglio quando eravamo più giovani, ma appunto essendo normale va accettato come tale. Quello che invece, ritorno sul punto, è inaccettabile, ma purtroppo vedo farlo a molti, è sopprimere, addirittura mettersi in conflitto con quello che si era prima, cioè il dire prima ero uno stupido, prima mi meravigliavo, prima mi emozionavo per cose molto più stupide perché ero piccolo, ora sono un uomo adulto e quindi affronto la vita con molto più coraggio. Secondo me è l'esatto opposto. Secondo me il coraggio sta nella paura, il coraggio sta nell'emozione anche data da una piccola cosa, da ora non voglio fare retorica, però da un amore, da un tramonto, da un odore. Quelle piccole emozioni dobbiamo imparare a mantenerle e anzi a metterle loro in conflitto con ciò che siamo nella vita adulta. Quindi non è un rimpianto, non è un rimpianto, non è un inneggiare a ciò che eravamo, ma è al mantenere il meglio di quello che eravamo.
1: Ecco, vengo alla parte musicale. Tu torni a quella che è la grande tradizione cantautorale italiana. Ci sono, come abbiamo detto all'inizio, elementi folk, jazz e soprattutto c'è un arrangiamento che non sovrasta mai le parole. Mi par di capire che per te è importante il testo, la penna, e sono loro poi a guidare la musica?
2: Sì, nel mio caso sì, tra l'altro il mio grande maestro è stato Fabrizio De André insieme a Francesco De Gregori, diciamo, sono loro due i miei principali maestri spirituali, quindi sì, assolutamente il testo per me è centrale, però data anche la mia preparazione musicale, anche in composizione, ai miei studi, è chiaro che do anche valore alla musica, però la metto al servizio del testo, come tu hai ben detto.
1: Ricordo infatti, Salvo ha studiato pianoforte, poi chitarra e composizione, quindi tutti questi studi poi inevitabilmente finiscono anche nella tua musica cantautorale. Nel tuo percorso però troviamo anche progressive, rock, canzone d'autore, cinema, teatro e anche produzione indipendente. C'è un elemento che tiene insieme questi mondi che poi apparentemente sono così differenti, ma forse sotto sotto un filo conduttore ce l'hanno.
2: Beh, l'elemento centrale è la voglia di banalmente di comunicare, la voglia di voler dire qualcosa di importante, quindi anche per il teatro, per il cinema che hai citato, non mi limito mai a fare qualcosa perché possa essere un prodotto funzionale, ma sempre creando, costruendo un'impalcatura intorno al messaggio, al concetto o al testo nel caso della musica. Quindi il motivo, la spinta iniziale è sempre la stessa, cioè la voglia di dire qualcosa e risuonare, si spera, con qualcuno in grado di recepirla.
1: Ecco, tu hai spesso concepito il disco come un'opera narrativa, no? Un'opera narrativa fatta di personaggi, di simboli, ma anche di percorsi interiori. Ci troviamo in un'epoca velocissima, no? L'epoca del singolo, l'epoca della playlist, però tu continui a credere fortemente in quello che rappresentava forse qualche tempo fa l'album, perché l'album ha un significato.
2: Assolutamente, io sono un divoratore di album, non ho mai ascoltato musica se non nella sua interezza, quindi nel contenuto in un album, e chiaramente anche per via del progressive soprattutto, ho ascoltato tantissimi e continuo ad ascoltare concept album, quindi per me la narrazione è strettamente legata alla produzione di un disco, tant'è vero che anche Vita e Passione, dico, è un elemento di un viaggio più lungo che altre categorie, che ancora dovrà uscire, però appunto è inserita in una narrativa più complessa, non è chiaramente solo questo.
1: Vita e passione, l'hai detto tu, anticipa altra categoria, un album che è in uscita approssimativamente per il 13 novembre, giusto?
2: Il 13 novembre,
1: sì,
2: esatto.
1: Ok. Ecco, dopo tanti anni di musica, qual è la cosa che oggi riesce ancora a sorprenderti quando scrivi una canzone?
2: La sorpresa più grande è sicuramente dal rivedersi, cioè riscoprirsi. Io da sempre, quando ho scritto musica o altro, ho sempre sfruttato quello che si dice flusso di pensiero, quindi butto giù tutto quello che sento, provo e penso. Nel riguardare quello che poi ho fatto, ricevo la prima risonanza importante, quindi rivedo un attimo a che punto del percorso sono arrivato, e quindi quello che mi sorprende è riscoprirmi, indipendentemente dal fatto che io possa essere migliorato o peggiorato o rimasto uguale, anche se è difficile rimanere uguali. Mm-hmm. Quello che mi sorprende davvero è sempre rivedere ritrovare qualcosa che ho cristallizzato nel periodo di mezzo, quindi dal precedente lavoro all'attuale.
1: Ecco, qual è la frase, il complimento più bello che ti aspetteresti da chi ascolta per la prima volta questo singolo?
2: Io non mi aspetto necessariamente un complimento, può essere anche una critica, non è quello che mi importa, però appunto il messaggio più bello che posso ricevere riguardo a questo singolo è un feedback, positivo o negativo che sia, ma autentico, cioè che sia riuscito davvero ad entrare nel merito sia del testo che della musica, e di darmene riscontro, ripeto, indipendentemente dalla qualità.
1: Certo, crescere senza smettere completamente di stupirsi, forse questa la piccola resistenza emotiva di Salvo Anello che prova con questa canzone a raccontarci. Io ti ringrazio, Salvo, per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
2: Grazie a te, buona giornata.
1: Grazie, in bocca al lupo e alla prossima.
2: Grazie, alla prossima.
1: Alla prossima, ciao, grazie, ciao.

0: c'è pianeta B. Non c'è pianeta B.
1: Ed ora cambiamo prospettiva. Prima abbiamo guardato dentro di noi, adesso proviamo a guardare il pianeta sul quale viviamo. Il nostro secondo ospite è Izzine e la sua nuova canzone si intitola Pianeta B. Un titolo che sembra quasi contenere un paradosso, perché sappiamo bene che, almeno per il momento, un vero pianeta B non ce l'abbiamo. Izzine parte da un'idea precisa. L'essere umano è profondamente legato alla Terra e alla natura, e più ci allontaniamo da questo rapporto, più rischiamo di perdere equilibrio. La sua però non vuole essere una predica ecologica, è piuttosto un invito a rallentare. Persino il ritmo della canzone è costruito in quella direzione, con un BPM vicino alla frequenza media del battito cardiaco e atmosfere placide e contemplative. Ma soprattutto nel caso di Zine, sostenibilità non è soltanto una parola inserita dentro una canzone. Il suo prossimo album sarà stampato su vinile riciclato e senza plastica. Per ritirarlo ha percorso 84 km in bicicletta e anche le date del tour promozionale saranno raggiunte esclusivamente pedalando. Quindi qui la musica e comportamento provano davvero a parlare la stessa lingua. Do il benvenuto, anzi il bentornato a Izzine a Suoni all'Alba. Ciao Izzine!
2: Ciao a tutti!
1: Ciao, ciao. Allora comincio subito dal titolo, Pianeta B. È un titolo volutamente provocatorio, no? Perché un pianeta B in realtà non c'è, a meno che io non mi sbagli.
2: Sì, no, diciamo è, se vuoi, un po' il titolo giusto per iniziare a far riflettere la canzone. In alcuni casi le canzoni possono far riflettere già o incuriosire, insomma, già dal titolo.
1: Certo. Ecco, dici che quando ci allontaniamo dal rapporto con la natura finiamo per sentirci persi, no? È una riflessione ecologica oppure prima ancora una riflessione che riguarda sicuramente il nostro benessere personale?
2: Sì, riguarda in primis l'essere umano. Nel senso che siamo spesso presi da tantissime cose e di fronte a una società che va sempre più veloce, ma allo stesso tempo ci dà sempre meno occasioni per restare umani, cioè per vivere di relazioni, di unità e di stare insieme, è in effetti un invito a rallentare, respirare, cercare di guardare quello che c'è intorno, e intorno a noi c'è il nostro pianeta, c'è la nostra terra, ma fondamentalmente ci siamo noi, no? Perché certo, noi siamo parte dell'ecosistema, anche se a volte ce lo scordiamo.
1: Sì, ce lo dimentichiamo. È vero, ma quanto è difficile rallentare in una società che addirittura sembra misurare tutto attraverso il tempo e attraverso la velocità?
2: Assolutamente, è difficilissimo e... Però si parte, secondo me, credo, da piccoli gesti quotidiani, da piccole azioni che poi, come dire, possono in realtà, se sommate a tante altre, fare la differenza per cercare di migliorare la qualità di vita.
1: Ecco, anche parlavamo prima del BPM, no? Che è stato pensato quasi per accompagnare naturalmente il battito e il respiro, no? Ecco, è stato concepito questo proprio per sottolineare che abbiamo bisogno di rallentare, abbiamo bisogno di più tranquillità.
2: Sì, assolutamente. Insomma, dopo la musica in questo senso è un linguaggio che ha infinite sfumature, no? La possiamo utilizzare come musicisti in tanti modi, quindi sia per dare questo senso di accelerazione, questo senso di frenesia, che quindi magari ci invita a ballare piuttosto che ci invita appunto ad aumentare il ritmo, e in tanti casi invece possiamo fare anche il contrario, no? La possiamo utilizzare per cercare di rallentare, come dicevamo.
1: Ecco, tu per il videoclip sei tornato nella campagna padana, che è un posto della tua infanzia, no? In una foresta di pioppi bianchi. Ritornare fisicamente nei luoghi dove sei cresciuto ha cambiato in qualche modo anche il significato di questa canzone?
2: Ma diciamo che lo accompagna bene, perché quando ho pensato a fare qualcosa dal punto di vista visual, il videoclip, ma anche la copertina stessa del singolo, ho pensato che in effetti non c'era bisogno di fare molto, c'era solo la necessità di mettere quello che già c'è, quindi mettere la natura davanti all'obiettivo, non c'era bisogno di aggiungere niente, fare cose strane, specie con modificatori, con Photoshop o cose strane, con l'intelligenza artificiale, ma bastava semplicemente mettere la natura davanti all'obiettivo. E tornando insomma, nei luoghi della mia infanzia, io ho un retaggio di tipo, diciamo, di campagna, vengono appunto dalla provincia parmigiana, e questo paesaggio dei pioppi bianchi è tipico delle zone vicino alla golena del torrente Parma.
1: Ecco, per i nostri radioascoltatori, la copertina c'è una fotografia della Terra, bellissima, no? Realizzata dal satellite Artemis 2. Insomma, basta vederla quella Terra per capire qual è il bene prezioso che abbiamo e quindi dobbiamo in qualche modo salvaguardarla, no?
2: Sì, la domanda è sempre quella se stiamo facendo abbastanza per cercare di non sciupare quanto di più bello c'è. E la risposta è assolutamente no, nel senso che vediamo tanti comportamenti sbagliati, e in realtà la nostra società, comunque insomma, diciamo la società occidentale, cioè veniamo da 50-60 anni di consumismo in cui abbiamo pensato a tutt'altro, no?
1: Certo.
2: Quindi sicuramente, come dire, cambiare marcia, quindi in questo caso scalare marcia, non è facile, però sicuramente sono tematiche di cui si sta parlando sempre di più.
1: Certo.
2: E speriamo che si continui così, insomma.
1: Che oltre a parlare concretizziamo anche, sicuramente sì. L'album si intitola Musica Sostenibile. Ti volevo fare questa domanda: è difficile evitare che una definizione del genere poi venga percepita semplicemente come uno slogan? Bisogna un po' faticare per far capire alla gente che non è una pubblicità, non è uno slogan.
2: Ma come dicevamo prima, si parte dalle piccole azioni quotidiane, tante scelte sia in campo personale che in campo artistico, e chiaramente ci deve essere qualcosa di autentico sotto, no? Al di là, certo, appunto degli slogan. Il titolo, anche questo, vuol far riflettere, no? Perché sembra, come dire, sì, cioè sembra un titolo, uno slogan, un claim. In realtà poi dietro, per chi avrà l'interesse e la possibilità di approfondire, c'è una sorta, non dico di credo, ma insomma c'è un modo di vivere fatto appunto di piccole cose quotidiane, e insomma, che spero le persone possano scoprire magari venendo ai live piuttosto che ascoltando il disco, seguendo l'uscita delle canzoni e seguendomi sui social, insomma. Certo. cerco di raccontare nel modo più autentico l'idea di questo disco, di queste canzoni.
1: Ecco, tu hai scelto fra l'altro come supporto un vinile riciclato con un packaging senza plastica, e addirittura sei andato a prenderlo in bicicletta, no? Era una dimostrazione personale, credo, no? Qualcosa che in primis faceva piacere a te.
2: Sì, tra l'altro io devo precisare questa cosa: io assolutamente non sono un ciclista.
1: Ah, ecco.
2: Quindi
1: 84 chilometri è qualcosa di esageratissimo.
2: Ma allora, devo dire che sono stato stupito del fatto che in effetti si fanno con un po' di preparazione, perché io ho cercato un pochino di allenarmi col tempo che avevo a disposizione prima di fare questa cosa, ho cercato di allenarmi un po' in bicicletta, però sì, devo dire è una sfida che ho preso con me stesso e che continuerò a prendere, nel senso che avrò date in città un po' lontane, su Bologna, su Modena, Parma, Reggio Emilia, Piacenza, e andrò sempre in bicicletta con la chitarra sulle spalle per dimostrare, ecco, che anche chi magari non è un ciclista può fare qualcosa di in modo sostenibile. Penso che quello che fa la differenza sia la motivazione,
1: certo,
2: che ti spinge a fare le cose.
1: Assolutamente sì. Ecco, ti lascio con una domanda semplice. Secondo te qual è una piccola abitudine che ciascuno di noi potrebbe cambiare magari domani mattina stesso per avere un rapporto un po' meno distratto con il nostro pianeta?
2: In realtà è una domanda più complessa di quello che sembra, perché le cose sarebbero tantissime, ecco, però me ne viene in mente una così a bruciapelo e ti dico questa, perché in effetti ce ne sono tante di cose. Mm-hmm. Però già solo se iniziassimo a ogni qualvolta abbiamo bisogno di un bene, di un bene d'uso, se iniziassimo a pensare che ha valore il fatto che questa cosa possa essere prima di noi utilizzata da altre persone, mm-hmm, anziché andare magari sulle piattaforme di e-commerce e comprare in modo convulso qualsiasi cosa, magari poi scopriamo che c'è qualche conoscente, qualche amico, piuttosto che ci sono negozi che vendono articoli usati, ci sono anche piattaforme che vendono,
1: certo,
2: articoli usati.
1: Certo.
2: E questo è, penso che sia un modo per dare dignità a ciò che è già stato creato, smettendo di continuare a produrre cose inutili. Di cui ci riempiamo le vite.
1: Assolutamente, sono pienamente d'accordo. Ecco, forse sostenibilità significa anche questo, non aspettare che qualcun altro faccia la prima mossa. E Izine prova a dimostrarlo mettendo sullo stesso percorso le proprie canzoni e le proprie scelte. Io ti ringrazio per essere stato ancora una volta con noi a Suoni all'Alba.
2: Grazie a voi, grazie dell'invito.
1: Ciao, alla prossima, in bocca al lupo.
2: Ciao.
3: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Il nostro terzo e ultimo incontro richiede di cambiare ancora una volta le regole, perché questa volta non vi diremo praticamente nulla della persona che sta dietro alla musica. E non è una mancanza di informazioni, è proprio una scelta artistica. Si chiama Apalis ed è tutto ciò che abbiamo bisogno di sapere. Niente volto da riconoscere, niente quotidianità raccontata sui social, niente costruzione pubblica del personaggio. Apalis sceglie deliberatamente di sottrarsi all'iperesposizione contemporanea e di riportare tutto a una domanda antichissima. Sappiamo ancora ascoltare una canzone senza bisogno di conoscere chi la canta? Il progetto vive attraverso l'ascolto e dai ciliegi, title track dell'album d'esordio, e rappresenta perfettamente questa idea. Le ciliegie cadute, rovinate dal vento o dal becco di un fringuello, diventano una grande metafora della fragilità umana. C'è la colpa, c'è l'imperfezione, c'è la possibilità di redenzione. E c'è un padrone che non assume il ruolo del giudice punitivo, ma quello della grazia e dell'amore, capaci di accogliere chi riconosce la propria fragilità. Musicalmente tutto viene sottratto: sintetizzatori, atmosfere sospese, una vocalità tra canto e recitazione, spoken word, art pop e minimalismo elettronico. È una canzone che non sembra chiedere attenzione, la pretende, e forse proprio per questo rappresenta qualcosa di decisamente controcorrente. Ma per saperne di più, Apalis è qui con noi a Suoni all'Alba. Ciao e benvenuto.
1: Ciao.
0: Ciao. Ecco, io comincerei proprio da ciò che normalmente sarebbe la prima domanda di qualsiasi intervista e che a te invece non faremo, che è il chi sei. Ecco, però voglio dirti, perché hai deciso che la persona dietro l'opera non dovesse essere poi così importante?
1: Perché siamo in troppi a dire seguimi, troppi a metterci al centro, troppi a dire io sono la via, e allora ho preferito lasciar parlare quello che faccio, cioè un lavoro di arte, di artigianato musicale e letterario.
0: Ecco, oggi agli artisti viene quasi imposto, no, di raccontarsi continuamente su questi benedetti social. Tu fai esattamente il contrario, no? E sicuramente non è solo una scelta artistica oppure filosofica, è anche una forma di protesta in qualche modo. A qualcuno potrebbe venire in mente questo?
1: Beh, lo è, ma è anche è anche un frutto dell'esperienza, perché io sui social ci sono stato e ne ho conosciuto i limiti, e i limiti principali penso che siano degli spazi virtuali in cui facilmente cadiamo in modalità di relazione e comunicazione che non sono poi alla fin fine troppo reali e troppo umane. E quindi sottrarmi a questi spazi, diciamo, non è uno snobismo, ma è anche un proteggere la mia esistenza e quella dei miei familiari, insomma.
0: Certo. Quindi possiamo dire che in qualche modo preferisci 100 persone che ascoltano davvero piuttosto che 100.000 che scorrono qualcosa in modo veloce e soprattutto in modo distratto.
1: Guarda, è proprio così. Io sono molto felice, molto onorato di poter parlare del mio album con te, e sono felice di poter arrivare alle persone che eventualmente vorranno ascoltarlo in questo modo.
0: Ecco, e quindi arriviamo a Dai ciliegi. Perché proprio le ciliegie per raccontare la fragilità dell'essere umano?
1: Ma se ti riferisci al frutto specifico, non c'è un significato particolare legato alle ciliegie piuttosto che alle banane. Però diciamo, la metafora è nata poeticamente così sull'albero, diciamo sulla metafora dei ciliegi, e così è rimasta. Quello che qui conta è appunto è stabilire la connessione tra le ciliegie e la nostra condizione umana, nel senso che vabbè, ci sono vari passaggi, ma di base è l'essere creaturale, l'essere entrambe creature ed essere entrambi soggetti alle intemperie, alle bisce, ai cani, ai colpi della stagione e anche al padrone che ci può invece raccogliere e far diventare marmellate per entrare in una torta. E questa è l'immagine della grazia divina che diciamo ci vuole così portare dentro le sue marmellate nel paradiso, a meno che noi non ci sottraiamo,
0: ecco, non ci complichiamo le cose, ecco. Tornando alle ciliegie nel racconto, alcune sono cadute, altre sono rovinate dal vento, altre sono beccate dagli animali, no? Sembra sì. Quasi che l'imperfezione non sia necessariamente una colpa. Possiamo dare questa lettura? Potrebbe essere corretta questa lettura?
1: Sì, guarda, per essere precisi, c'è tutta una parte in cui le immagini

0: e una voce che recita e canta, no? Perché ecco, era necessario togliere invece che aggiungere, no? Spesso nelle produzioni si aggiunge, si mette carne sul fuoco. Qui c'è quella sensazione che era necessario far rimanere tutto molto naturale, no? È importante per te questo?
1: Sì, lo confermo, è un aspetto produttivo che, in cui credo, e usare, non dico il minor numero di elementi possibile, ma diciamo quando il pezzo funziona con gli elementi che ho messo in campo, ecco, tendenzialmente lo lascio stare, non vado ad appesantirlo.
0: Tu hai deciso di non affidare l'opera alle piattaforme. Oggi purtroppo è una corsa ai click, ai link, agli stream e alle piattaforme, ma hai deciso di creare uno spazio proprio dedicato all'ascolto. In questo mondo musicale che va così, è velocissimo, è usa e getta, ecco, questa è una critica contro gli algoritmi che in qualche modo stanno modificando quelle che sono le nostre relazioni?
1: Ma assolutamente, sai, anzitutto non voler essere numerato, cioè voglio dire, la mia opera è una cosa piccola, però ha la sua dignità, e io non vedo perché debba, per così dire, farmi ingurgitare da aziende che fatturano miliardi di euro, capovolgendo sostanzialmente i termini della produzione, perché in teoria la musica nasce come fatto dell'arte, ma poi finisce per essere fatalmente inglomerato in questi meccanismi che appunto industrializzano il processo tra creatore e consumatore, diciamo.
0: Certo.
1: Ho questo termine qui che è antipatico, ma vabbè, si usa. E allora, ecco, l'idea di mettermi su una sola piattaforma di distribuzione in internet, cioè il mio sito, è un modo per dire: ma sai che c'è, tanto su Spotify che cosa dà di più? Il player è uguale.
0: Certo.
1: Uno basta che schiaccia click, ma che serve? Niente.
0: Ecco, neanche se uno volesse fare un discorso economico non serve proprio a nulla, è vero, hai perfettamente ragione, quindi trovare proprio il luogo, la stanza dove ascoltare, ed è una bellissima cosa. Adesso volevo porti una provocazione, no? Scegliere l'anonimato può diventare in qualche modo un'immagine, quasi un personaggio. Ecco, come si evita che il mistero diventi esistente stesso una strategia promozionale?
1: Beh, probabilmente non lo si evita, in quanto in parte lo è anche una strategia promozionale, nel senso, non siamo così puri e incontaminati dal voler pretendere di non averci pensato sopra, quindi semplicemente si lascerà che le cose accadano, e se poi c'è bisogno di svelare chi sono, lo dirò. Mm-hmm. Detto ciò non credo che succederà, perché non credo che avrò chissà quale successo, però sono già contento, ecco, questo è il mio vero scopo, non è tanto quello legato all'anonimato eccetera, il mio scopo è far sapere che esiste quest'opera e che qualcuno possa ascoltarla.
0: Ecco, l'album ha richiesto anni di sedimentazione. Che cosa significa per te lasciar sedimentare un'opera? Come capisci che finalmente è arrivato quel momento, il momento di tirarla fuori?
1: Quando è perfetta. Mm-hmm. Nelle prime fasi non lo era, e ho dovuto aspettare anni, e adesso penso che lo fosse, perlomeno per il livello a cui sono arrivato, non dico
0: certo,
1: perfetto in assoluto.
0: Quindi, insomma, bisognava raggiungere quella perfezione che tu hai percepito poi, e quindi era arrivato il momento.
1: Sì.
0: Chiudiamo rispettando sicuramente fino in fondo la tua scelta, quindi non ti chiederemo mai chi sei, da dove vieni, che volto hai, però ti chiedo soltanto questo: che cosa vorresti rimanesse di Apalis quando l'ascoltatore spegne l'ultimo brano del disco?
1: Un senso di bellezza, di pace,

0: conforto, di contatto con un'opera autentica e bella. Mm-hmm.
1: Bene. In un tempo nel quale siamo abituati a vedere tutto, a Palis sceglie di non mostrarsi. In un tempo nel quale scorriamo velocemente, ci chiede di fermarci. E in un tempo nel quale spesso conosciamo l'artista prima ancora della sua musica, prova a ribaltare completamente l'ordine delle cose. Io ringrazio a Palis per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
0: Grazie mille a voi.
1: Grazie, alla prossima, in bocca al lupo.
0: Grazie.
1: Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao.

e siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Suoni all'Alba. Tre ospiti e, come dicevamo all'inizio, tre domande. Con Salvo Aniello e Vita e Passione abbiamo guardato il tempo dalla parte dell'essere umano, ciò che eravamo, ciò che siamo diventati e soprattutto ciò che, nonostante gli anni, scegliamo di non perdere. Con Izzine e Pianeta B abbiamo allargato lo sguardo alla Terra, chiedendoci se la nostra corsa continua non ci abbia fatto dimenticare qualcosa di elementare. Siamo parte della natura, non spettatori esterni. E infine Apalis ci ha posto davanti a un'altra questione. Sappiamo ancora ascoltare, ascoltare davvero, senza immagini, senza profili, senza sapere tutto della persona che sta dietro una canzone. Tre mondi apparentemente lontanissimi, eppure oggi una parola potrebbe tenerli insieme. Tempo. Il tempo che passa, il tempo che dovremmo concedere al pianeta e il tempo che dovremmo tornare a concedere alla musica. Forse abbiamo bisogno proprio di questo. Qualche volta correre un po' meno e ascoltare un po' di più. Grazie a Salvo Aniello, Izzine e Apalis per essere stati con noi. E grazie naturalmente a voi ascoltatrici e ascoltatori che avete scelto ancora una volta di trascorrere questo spazio insieme a noi. Da me Giulio Berghella è proprio tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba. Nuovi artisti, nuove canzoni e soprattutto nuove storie da scoprire. Un caro saluto e buon proseguimento. E ricordate, qualche volta la musica migliore non è quella che arriva per prima, è quella alla quale decidiamo di concedere il tempo di arrivare. Suoni all'alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Suona oggi. Buona musica a tutti. E alla prossima.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. La Lazio batte il Venezia 2-0 e aggancia Roma e Inter in testa. La Lazio batte il Venezia 2-0 al Pensò e aggancia Roma e Inter in testa alla classifica a 13 punti. La maxi sosta di campionato si apre così nel modo migliore per i biancocelesti di Gennaro Giattuso, mentre la formazione lagunare di Giovanni Stroppa chiude questo primo ciclo di 5 partite con 0 punti e 13 gol incassati. Tra le notizie del giorno. La Roma scappa con Kone, l'Inter la riprende con Lautaro, 2-2 all'Olimpico. Un tempo e un punto a testa per Roma e Inter che chiudono il big match in vetta alla classifica con un pareggio per 2-2. E per la quarta volta consecutiva in stagione la squadra di Chivu va sotto di 2 gol. Cambiamo argomento. Martin vince la sprint in Austria davanti a Marc Marquez e Bezzecchi. Jorge Martin sfrutta la caduta di Pedro Acosta KTM e si aggiudica la sprint race del Gran Premio d'Austria, 15° appuntamento del mondiale di MotoGP, sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo dell'Aprilia, nuovo leader del mondiale a 286 punti, è riuscito a precedere il connazionale Marc Marquez Ducati, che ha chiuso al secondo posto a 1.026. Tra le notizie del giorno. Allegri Napoli in crescita, a Firenze una delle gare più importanti. Le mie condoglianze alla famiglia Mazzola. Il mondo del calcio perde un grande uomo e un grande calciatore nella storia dell'Inter e della nazionale italiana. Cambiamo argomento. Sarri sfida il suo passato Juve capitolo chiuso, per l'Atalanta match duro. Evitare una fase difensiva troppo bassa e passiva, ma soprattutto cercare di voltare pagina dopo il KO contro il Cagliari. L'Atalanta sfida la Juventus prima della sosta per gli impegni delle nazionali, una gara complicata da affrontare, come ribadito da Maurizio Sarri in conferenza stampa. La partita di domani la vedo dura, non per Spalletti, ma per chi c'è in campo. Tra le notizie del giorno. Amorim battere il Lecce è una priorità, Milan ancora in fase di costruzione. Domani la priorità è battere il Lecce. Siamo ancora in fase di costruzione, soprattutto in fase di possesso, domani abbiamo una bella opportunità per migliorare il nostro rendimento in campo. Cambiamo argomento. Tessere carburante agevolate, svelato sistema di frode ai danni della regione FVG. Oltre 1 milione di litri di carburante erogati illecitamente e rimborsi indebiti ai danni delle casse della regione Friuli Venezia Giulia per un valore superiore a 240.000 euro. È il bilancio di una vasta indagine condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Udine, in sinergia con la regione F. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il... fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Delta.

e con quel viso stanco e la vestaglia un po' macchiata, coi tuoi decisi no e con quell'aria sempre indignata, la femminilità lasciata là sotto il lenzuolo, mi fai venire la voglia

con tutto il gelo che oramai ti stai portando appresso, con il veleno che mi hai sempre gettato addosso, la voglia che io avevo di ricominciare nemmeno è nata.

e poi di nuovo un muro, e poi ancora quel silenzio. Tu cambi viso, cambi passo, togli quello che hai addosso.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. La Lazio batte il Venezia 2-0 e aggancia Roma e Inter in testa. La Lazio batte il Venezia 2-0 al Pensò e aggancia Roma e Inter in testa alla classifica a 13 punti. La maxi sosta di campionato si apre così nel modo migliore per i biancocelesti di Gennaro Giattuso, mentre la formazione lagunare di Giovanni Stroppa chiude questo primo ciclo di 5 partite con 0 punti e 13 gol incassati. Tra le notizie del giorno. La Roma scappa con Kone, l'Inter la riprende con Lautaro, 2-2 all'Olimpico. Un tempo e un punto a testa per Roma e Inter che chiudono il big match in vetta alla classifica con un pareggio per 2-2. E per la quarta volta consecutiva in stagione la squadra di Chivu va sotto di 2 gol. Cambiamo argomento. Martin vince la sprint in Austria davanti a Marc Marquez e Bezzecchi. Jorge Martin sfrutta la caduta di Pedro Acosta KTM e si aggiudica la sprint race del Gran Premio d'Austria, quindicesimo appuntamento del mondiale di MotoGP, sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo dell'Aprilia, nuovo leader del mondiale a 286 punti, è riuscito a precedere il connazionale Marc Marquez Ducati, che ha chiuso al secondo posto a 1.026. Tra le notizie del giorno. Allegri Napoli in crescita, a Firenze una delle gare più importanti. Le mie condoglianze alla famiglia Mazzola. Il mondo del calcio perde un grande uomo e un grande calciatore nella storia dell'Inter e della nazionale italiana. Cambiamo argomento. Sarri sfida il suo passato Juve capitolo chiuso, per l'Atalanta match duro. Evitare una fase difensiva troppo bassa e passiva, ma soprattutto cercare di voltare pagina dopo il KO contro il Cagliari. L'Atalanta sfida la Juventus prima della sosta per gli impegni delle nazionali, una gara complicata da affrontare, come ribadito da Maurizio Sarri in conferenza stampa. La partita di domani la vedo dura, non per Spalletti, ma per chi c'è in campo. Tra le notizie del giorno. Amorim battere il Lecce è una priorità, Milan ancora in fase di costruzione. Domani la priorità è battere il Lecce. Siamo ancora in fase di costruzione, soprattutto in fase di possesso, domani abbiamo una bella opportunità per migliorare il nostro rendimento in campo. Cambiamo argomento. Tessere carburante agevolate, svelato sistema di frode ai danni della regione FVG. Oltre 1 milione di litri di carburante erogati illecitamente e rimborsi indebiti ai danni delle casse della regione Friuli Venezia Giulia per un valore superiore a 240.000 euro. È il bilancio di una vasta indagine condotta dalle fiamme gialle del Comando Provinciale di Udine, in sinergia con la regione F. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Poche variazioni, invece, sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il... fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. La Lazio batte il Venezia 2-0 e aggancia Roma e Inter in testa. La Lazio batte il Venezia 2-0 al Pensò e aggancia Roma e Inter in testa alla classifica a 13 punti. La maxi sosta di campionato si apre così nel modo migliore per i biancocelesti di Gennaro Giattuso, mentre la formazione lagunare di Giovanni Stroppa chiude questo primo ciclo di 5 partite con 0 punti e 13 gol incassati. Tra le notizie del giorno. La Roma scappa con Kone, l'Inter la riprende con Lautaro, 2-2 all'Olimpico. Un tempo e un punto a testa per Roma e Inter che chiudono il big match in vetta alla classifica con un pareggio per 2-2. E per la quarta volta consecutiva in stagione la squadra di Chivu va sotto di 2 gol. Cambiamo argomento. Martin vince la sprint in Austria davanti a Marc Marquez e Bezzecchi. Jorge Martin sfrutta la caduta di Pedro Acosta KTM e si aggiudica la sprint race del Gran Premio d'Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP, sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo dell'Aprilia, nuovo leader del mondiale a 286 punti, è riuscito a precedere il connazionale Marc Marquez Ducati, che ha chiuso al secondo posto a 1.026. Tra le notizie del giorno. Allegri Napoli in crescita, a Firenze una delle gare più importanti. Le mie condoglianze alla famiglia Mazzola. Il mondo del calcio perde un grande uomo e un grande calciatore nella storia dell'Inter e della nazionale italiana. Cambiamo argomento. Sarri sfida il suo passato Juve capitolo chiuso, per l'Atalanta match duro. Evitare una fase difensiva troppo bassa e passiva, ma soprattutto cercare di voltare pagina dopo il KO contro il Cagliari. L'Atalanta sfida la Juventus prima della sosta per gli impegni delle nazionali, una gara complicata da affrontare, come ribadito da Maurizio Sarri in conferenza stampa. La partita di domani la vedo dura, non per Spalletti, ma per chi c'è in campo. Tra le notizie del giorno. Amorim battere il Lecce

0: è una priorità, Milan ancora in fase di costruzione. Domani la priorità è battere il Lecce. Siamo ancora in fase di costruzione, soprattutto in fase di possesso. Domani abbiamo una bella opportunità per migliorare il nostro rendimento in campo. Cambiamo argomento. Tessere carburante agevolate, svelato sistema di frode ai danni della regione FVG. Oltre 1 milione di litri di carburante erogati illecitamente e rimborsi indebiti ai danni delle casse della regione Friuli Venezia Giulia per un valore superiore a 240.000 euro. È il bilancio di una vasta indagine condotta dalle fiamme gialle del Comando Provinciale di Udine, in sinergia con la Regione F. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il... fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi è sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu godi, tu sorridi.

0: Lui è inutile che ve lo presenti, si chiama Raff. E siccome ha avuto anni fa un grande successo da un brano cantato da Laura Branigan anche, che si chiamava Self Control, allora noi, per fargli onore.
1: Sì, ma soprattutto è un onore per me essere qui con te e il tuo pubblico. Grazie.
0: Allora gli ho chiesto di

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. La Lazio batte il Venezia 2-0 e aggancia Roma e Inter in testa. La Lazio batte il Venezia 2-0 al Pensò e aggancia Roma e Inter in testa alla classifica a 13 punti. La maxi sosta di campionato si apre così nel modo migliore per i biancocelesti di Gennaro Giattuso, mentre la formazione lagunare di Giovanni Stroppa chiude questo primo ciclo di 5 partite con 0 punti e 13 gol incassati. Tra le notizie del giorno. La Roma scappa con Kone, l'Inter la riprende con Lautaro, 2-2 all'Olimpico. Un tempo e un punto a testa per Roma e Inter che chiudono il big match in vetta alla classifica con un pareggio per 2-2. E per la quarta volta consecutiva in stagione la squadra di Chivu va sotto di 2 gol. Cambiamo argomento. Martin vince la sprint in Austria davanti a Marc Marquez e Bezzecchi. Jorge Martin sfrutta la caduta di Pedro Acosta KTM e si aggiudica la sprint race del Gran Premio d'Austria, 15° appuntamento del mondiale di MotoGP, sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo dell'Aprilia, nuovo leader del mondiale a 286 punti, è riuscito a precedere il connazionale Marc Marquez Ducati, che ha chiuso al secondo posto a 1.026. Tra le notizie del giorno. Allegri-Napoli in crescita, a Firenze una delle gare più importanti. Le mie condoglianze alla famiglia Mazzola. Il mondo del calcio perde un grande uomo e un grande calciatore nella storia dell'Inter e della nazionale italiana. Cambiamo argomento. Sarri sfida il suo

0: passato Juve capitolo chiuso, per l'Atalanta match duro. Evitare una fase difensiva troppo bassa e passiva, ma soprattutto cercare di voltare pagina dopo il KO contro il Cagliari. L'Atalanta sfida la Juventus prima della sosta per gli impegni delle nazionali, una gara complicata da affrontare, come ribadito da Maurizio Sarri in conferenza stampa. La partita di domani la vedo dura, non per Spalletti, ma per chi c'è in campo. Tra le notizie del giorno: Amorim battere il Lecce è una priorità, Milan ancora in fase di costruzione. Domani la priorità è battere il Lecce. Siamo ancora in fase di costruzione, soprattutto in fase di possesso. Domani abbiamo una bella opportunità per migliorare il nostro rendimento in campo. Cambiamo argomento. Tessere carburante agevolate, svelato sistema di frode ai danni della regione FVG. Oltre 1 milione di litri di carburante erogati illecitamente e rimborsi indebiti ai danni delle casse della regione Friuli Venezia Giulia per un valore superiore a 240.000 euro. È il bilancio di una vasta indagine condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Udine, in sinergia con la Regione F. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il... fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Delta.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. La Lazio batte il Venezia 2-0 e aggancia Roma e Inter in testa. La Lazio batte il Venezia 2-0 al Pensò e aggancia Roma e Inter in testa alla classifica a 13 punti. La maxi sosta di campionato si apre così nel modo migliore per i biancocelesti di Gennaro Giattuso, mentre la formazione lagunare di Giovanni Stroppa chiude questo primo ciclo di 5 partite con 0 punti e 13 gol incassati. Tra le notizie del giorno. La Roma scappa con Kone, l'Inter la riprende con Lautaro, 2-2 all'Olimpico. Un tempo e un punto a testa per Roma e Inter che chiudono il big match in vetta alla classifica con un pareggio per 2-2. E per la quarta volta consecutiva in stagione la squadra di Chivu va sotto di 2 gol. Cambiamo argomento. Martin vince la sprint in Austria davanti a Marc Marquez e Bezzecchi. Jorge Martin sfrutta la caduta di Pedro Acosta KTM e si aggiudica la sprint race del Gran Premio d'Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP, sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo dell'Aprilia, nuovo leader del Mondiale a 286 punti, è riuscito a precedere il connazionale Marc Marquez Ducati, che ha chiuso al secondo posto a 1.026. Tra le notizie del giorno. Allegri Napoli in crescita, a Firenze una delle gare più importanti. Le mie condoglianze alla famiglia Mazzola. Il mondo del calcio perde un grande uomo e un grande calciatore nella storia dell'Inter e della nazionale italiana. Cambiamo argomento. Sarri sfida il suo passato Juve capitolo chiuso, per l'Atalanta match duro. Evitare una fase difensiva troppo bassa e passiva, ma soprattutto cercare di voltare pagina dopo il KO contro il Cagliari. L'Atalanta sfida la Juventus prima della sosta per gli impegni delle nazionali, una gara complicata da affrontare, come ribadito da Maurizio Sarri in conferenza stampa. La partita di domani la vedo dura, non per Spalletti, ma per chi c'è in campo. Tra le notizie del giorno. Amorim battere il Lecce è una priorità, Milan ancora in fase di costruzione. Domani la priorità è battere il Lecce. Siamo ancora in fase di costruzione, soprattutto in fase di possesso. Domani abbiamo una bella opportunità per migliorare il nostro rendimento in campo. Cambiamo argomento. Tessere carburante agevolate, svelato sistema di frode ai danni della regione FVG. Oltre 1 milione di litri di carburante erogati illecitamente e rimborsi indebiti ai danni delle casse della regione Friuli Venezia Giulia per un valore superiore a 240.000 euro. È il bilancio di una vasta indagine condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Udine, in sinergia con la Regione F. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il... fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
12: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
13: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. La Lazio batte il Venezia 2-0 e aggancia Roma e Inter in testa. La Lazio batte il Venezia 2-0 al Pensò e aggancia Roma e Inter in testa alla classifica a 13 punti. La maxi sosta di campionato si apre così nel modo migliore per i biancocelesti di Gennaro Giattuso, mentre la formazione lagunare di Giovanni Stroppa chiude questo primo ciclo di 5 partite con 0 punti e 13 gol incassati. Tra le notizie del giorno. La Roma scappa con Kone, l'Inter la riprende con Lautaro, 2-2 all'Olimpico. Un tempo e un punto a testa per Roma e Inter che chiudono il big match in vetta alla classifica con un pareggio per 2-2. E per la quarta volta consecutiva in stagione la squadra di Chivu va sotto di 2 gol. Cambiamo argomento. Martin vince la sprint in Austria davanti a Marc Marquez e Bezzecchi. Jorge Martin sfrutta la caduta di Pedro Acosta KTM e si aggiudica la sprint race del Gran Premio d'Austria, 15° appuntamento del Mondiale di MotoGP, sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo dell'Aprilia, nuovo leader del mondiale a 286 punti, è riuscito a precedere il connazionale Marc Marquez Ducati, che ha chiuso al secondo posto a 1.026. Tra le notizie del giorno. Allegri Napoli in crescita, a Firenze una delle gare più importanti. Le mie condoglianze alla famiglia Mazzola. Il mondo del calcio perde un grande uomo e un grande calciatore nella storia dell'Inter e della nazionale italiana. Cambiamo argomento. Sarri sfida il suo passato Juve capitolo chiuso, per l'Atalanta match duro. Evitare una fase difensiva troppo bassa e passiva, ma soprattutto cercare di voltare pagina dopo il KO contro il Cagliari. L'Atalanta sfida la Juventus prima della sosta per gli impegni delle nazionali, una gara complicata da affrontare, come ribadito da Maurizio Sarri in conferenza stampa. La partita di domani la vedo dura, non per Spalletti, ma per chi c'è in campo. Tra le notizie del giorno. Amorim battere il Lecce è una priorità, Milan ancora in fase di costruzione. Domani la priorità è battere il Lecce. Siamo ancora in fase di costruzione, soprattutto in fase di possesso. Domani abbiamo una bella opportunità per migliorare il nostro rendimento in campo. Cambiamo argomento. Tessere carburante agevolate, svelato sistema di frode ai danni della regione FVG. Oltre 1 milione di litri di carburante erogati illecitamente e rimborsi indebiti ai danni delle casse della regione Friuli Venezia Giulia per un valore superiore a 240.000 euro. È il bilancio di una vasta indagine condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Udine, in sinergia con la regione F. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. La Lazio batte il Venezia 2-0 e aggancia Roma e Inter in testa. La Lazio batte il Venezia 2-0 al Pensò e aggancia Roma e Inter in testa alla classifica a 13 punti. La maxi sosta di campionato si apre così nel modo migliore per i biancocelesti di Gennaro Giattuso, mentre la formazione lagunare di Giovanni Stroppa chiude questo primo ciclo di 5 partite con 0 punti e 13 gol incassati. Tra le notizie del giorno. La Roma scappa con Kone, l'Inter la riprende con Lautaro, 2-2 all'Olimpico. Un tempo e un punto a testa per Roma e Inter che chiudono il big match in vetta alla classifica con un pareggio per 2-2. E per la quarta volta consecutiva in stagione la squadra di Chivu va sotto di 2 gol. Cambiamo argomento. Martin vince la sprint in Austria davanti a Marc Marquez e Bezzecchi. Jorge Martin sfrutta la caduta di Pedro Acosta KTM e si aggiudica la sprint race del Gran Premio d'Austria, quindicesimo appuntamento del mondiale di MotoGP, sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo dell'Aprilia, nuovo leader del mondiale a 286 punti, è riuscito a precedere il connazionale Marc Marquez Ducati, che ha chiuso al secondo posto a 1.026. Tra le notizie del giorno. Allegri Napoli in crescita, a Firenze una delle gare più importanti. Le mie condoglianze alla famiglia Mazzola. Il mondo del calcio perde un grande uomo e un grande calciatore nella storia dell'Inter e della nazionale italiana. Cambiamo argomento. Sarri sfida il suo passato Juve capitolo chiuso, per l'Atalanta match duro. Evitare una fase difensiva troppo bassa e passiva, ma soprattutto cercare di voltare pagina dopo il KO contro il Cagliari. L'Atalanta sfida la Juventus prima della sosta per gli impegni delle nazionali, una gara complicata da affrontare, come ribadito da Maurizio Sarri in conferenza stampa. La partita di domani la vedo dura, non per Spalletti, ma per chi c'è in campo. Tra le notizie del giorno. Amorim battere il Lecce è una priorità, Milan ancora in fase di costruzione. Domani la priorità è battere il Lecce. Siamo ancora in fase di costruzione, soprattutto in fase di possesso, domani abbiamo una bella opportunità per migliorare il nostro rendimento in campo. Cambiamo argomento. Tessere carburante agevolate, svelato sistema di frode ai danni della regione FVG. Oltre 1 milione di litri di carburante erogati illecitamente e rimborsi indebiti ai danni delle casse della regione Friuli Venezia Giulia per un valore superiore a 240.000 euro. È il bilancio di una vasta indagine condotta dalle fiamme gialle del Comando Provinciale di Udine, in sinergia con la Regione F. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.

0: Radio Delta.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. La Lazio batte il Venezia 2-0 e aggancia Roma e Inter in testa. La Lazio batte il Venezia 2-0 al Pensò e aggancia Roma e Inter in testa alla classifica a 13 punti. La maxi sosta di campionato si apre così nel modo migliore per i biancocelesti di Gennaro Giattuso, mentre la formazione lagunare di Giovanni Stroppa chiude questo primo ciclo di 5 partite con 0 punti e 13 gol incassati. Tra le notizie del giorno. La Roma scappa con Kone, l'Inter la riprende con Lautaro, 2-2 all'Olimpico. Un tempo e un punto a testa per Roma e Inter che chiudono il big match in vetta alla classifica con un pareggio per 2-2. E per la quarta volta consecutiva in stagione la squadra di Chivu va sotto di 2 gol. Cambiamo argomento. Martin vince la sprint in Austria davanti a Marc Marquez e Bezzecchi. Jorge Martin sfrutta la caduta di Pedro Acosta KTM e si aggiudica la sprint race del Gran Premio d'Austria, 15° appuntamento del Mondiale di MotoGP, sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo dell'Aprilia, nuovo leader del mondiale a 286 punti, è riuscito a precedere il connazionale Marc Marquez Ducati, che ha chiuso al secondo posto a 1.026. Tra le notizie del giorno. Allegri Napoli in crescita, a Firenze una delle gare più importanti. Le mie condoglianze alla famiglia Mazzola. Il mondo del calcio perde un grande uomo e un grande calciatore nella storia dell'Inter e della nazionale italiana. Cambiamo argomento. Sarri sfida il suo passato Juve capitolo chiuso, per l'Atalanta match duro. Evitare una fase difensiva troppo bassa e passiva, ma soprattutto cercare di voltare pagina dopo il KO contro il Cagliari. L'Atalanta sfida la Juventus prima della sosta per gli impegni delle nazionali, una gara complicata da affrontare, come ribadito da Maurizio Sarri in conferenza stampa. La partita di domani la vedo dura, non per Spalletti, ma per chi c'è in campo. Tra le notizie del giorno. Amorim battere il Lecce è una priorità, Milan ancora in fase di costruzione. Domani la priorità è battere il Lecce. Siamo ancora in fase di costruzione, soprattutto in fase di possesso. Domani abbiamo una bella opportunità per migliorare il nostro rendimento in campo. Cambiamo argomento. Tessere carburante agevolate, svelato sistema di frode ai danni della regione FVG. Oltre 1 milione di litri di carburante erogati illecitamente e rimborsi indebiti ai danni delle casse della regione Friuli Venezia Giulia per un valore superiore a 240.000 euro. È il bilancio di una vasta indagine condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Udine, in sinergia con la regione F. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Yemen, Tajani, non siamo in guerra con Houthi, ma il Mar Rosso è strategico. No, non siamo in guerra. Tanto è vero che la missione europea Aspides è nata e rimane una missione difensiva, che vuole solo garantire il passaggio dei mercantili che transitano dal Mar Rosso e da Bab el Mandeb, proteggendoli da eventuali attacchi degli Houthi. Tra le notizie del giorno. La Lazio batte il Venezia 2-0 e aggancia Roma e Inter in testa. La Lazio batte il Venezia 2-0 al Pensò e aggancia Roma e Inter in testa alla classifica a 13 punti. La maxi sosta di campionato si apre così nel modo migliore per i biancocelesti di Gennaro Giattuso, mentre la formazione lagunare di Giovanni Stroppa chiude questo primo ciclo di 5 partite con 0 punti e 13 gol incassati. Cambiamo argomento. La Roma scappa con Kone, l'Inter la riprende con Lautaro, 2-2 all'Olimpico. Un tempo e un punto a testa per Roma e Inter, che chiudono il big match in vetta alla classifica con un pareggio per 2-2. E per la quarta volta consecutiva in stagione la squadra di Chivu va sotto di 2 gol. Tra le notizie del giorno. Martin vince la sprint in Austria davanti a Marc Marquez e Bezzecchi. Jorge Martin sfrutta la caduta di Pedro Acosta KTM e si aggiudica la sprint race del Gran Premio d'Austria, quindicesimo appuntamento del mondiale di MotoGP, sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo dell'Aprilia, nuovo leader del mondiale a 286 punti, è riuscito a precedere il connazionale Marc Marquez Ducati, che ha chiuso al secondo posto a 1.026. Cambiamo argomento. Allegri-Napoli in crescita, a Firenze una delle gare più importanti. Le mie condoglianze alla famiglia Mazzola. Il mondo del calcio perde un grande uomo e un grande calciatore nella storia dell'Inter e della nazionale italiana. Tra le notizie del giorno. Sarri sfida il suo passato Juve, capitolo chiuso, per l'Atalanta match duro. Evitare una fase difensiva troppo bassa e passiva, ma soprattutto cercare di voltare pagina dopo il KO contro il Cagliari. L'Atalanta sfida la Juventus prima della sosta per gli impegni delle nazionali, una gara complicata da affrontare, come ribadito da Maurizio Sarri in conferenza stampa. La partita di domani la vedo dura, non per Spalletti, ma per chi c'è in campo. Cambiamo argomento. Amorim: battere il Lecce è una priorità, Milan ancora in fase di costruzione. Domani la priorità è battere il Lecce. Siamo ancora in fase di costruzione, soprattutto in fase di possesso. Domani abbiamo una bella opportunità per migliorare il nostro rendimento in campo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.

Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio, nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità, con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Delta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua cosa

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Yemen, Tajani non siamo in guerra con Houthi, ma il Mar Rosso è strategico. No, non siamo in guerra. Tanto è vero che la missione europea Aspides è nata e rimane una missione difensiva, che vuole solo garantire il passaggio dei mercantili che transitano dal Mar Rosso e da Bab el Mandeb proteggendoli da eventuali attacchi degli Houthi. Tra le notizie del giorno. La Lazio batte il Venezia 2-0 e aggancia Roma e Inter in testa. La Lazio batte il Venezia 2-0 al Pensò e aggancia Roma e Inter in testa alla classifica a 13 punti. La maxi sosta di campionato si apre così nel modo migliore per i biancocelesti di Gennaro Giattuso, mentre la formazione lagunare di Giovanni Stroppa chiude questo primo ciclo di 5 partite con 0 punti e 13 gol incassati. Cambiamo argomento. La Roma scappa con Kone, l'Inter la riprende con Lautaro, 2-2 all'Olimpico. Un tempo e un punto a testa per Roma e Inter che chiudono il big match in vetta alla classifica con un pareggio per 2-2. E per la quarta volta consecutiva in stagione la squadra di Kivu va sotto di 2 gol. Tra le notizie del giorno. Martin vince la sprint in Austria davanti a Marc Marquez e Bezzecchi. Jorge Martin sfrutta la caduta di Pedro Acosta KTM e si aggiudica la sprint race del Gran Premio d'Austria, 15° appuntamento del Mondiale di MotoGP, sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo dell'Aprilia, nuovo leader del Mondiale a 286 punti, è riuscito a precedere il connazionale Marc Marquez Ducati, che ha chiuso al secondo posto a 1.026. Cambiamo argomento. Allegri-Napoli in crescita, a Firenze una delle gare più importanti. Le mie condoglianze alla famiglia Mazzola. Il mondo del calcio perde un grande uomo e un grande calciatore nella storia dell'Inter e della nazionale italiana. Tra le notizie del giorno. Sarri sfida il suo passato Juve capitolo chiuso, per l'Atalanta match duro. Evitare una fase difensiva troppo bassa e passiva, ma soprattutto cercare di voltare pagina dopo il KO contro il Cagliari. L'Atalanta sfida la Juventus prima della sosta per gli impegni delle nazionali, una gara complicata da affrontare, come ribadito da Maurizio Sarri in conferenza stampa. La partita di domani la vedo dura, non per Spalletti, ma per chi c'è in campo. Cambiamo argomento. Amorim battere il Lecce è una priorità, Milan ancora in fase di costruzione. Domani la priorità è battere il Lecce. Siamo ancora in fase di costruzione, soprattutto in fase di possesso, domani abbiamo una bella opportunità per migliorare il nostro rendimento in campo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio, nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia. Radio.

0: come un battito.
1: Cari amici, bentornati a questa seconda puntata della settimana di On Air. Io sono sempre Daniele Dalmuto a farvi compagnia e a presentarvi il miglior mercato indipendente italiano e non solo. Quindi direi di partire subito perché oggi abbiamo tante novità.

0: Incominciamo con un brano tipico degli anni 80, stiamo parlando dei Def Leppard con Love Bite, una delle power ballad più celebri del gruppo inglese. Atmosfera intensa, voce struggente e un crescendo che unisce dolcezza e potenza. È entrata nelle classifiche mondiali e ha reso i Def Leppard protagonisti delle radio rock e pop.
1: The unique living insects. Watch out. Live with.

lui è Jay Dittra con Sei Tu, canzone che parla di una ragazza conosciuta in un paesino e per la quale il protagonista in passato provava qualcosa. Giacomo Ditrani, in arte Jay Dittra, nato a Castel San Pietro Terme nel 94, quindi molto molto giovane, canta da quando è piccolo. Suo padre gli ha trasmesso semplicemente la passione per questa meravigliosa arte, la musica. Assieme ad altri artisti, Jay Dittra ha fondato gli MZM, la prima sua band. Jay Dittra ha anche partecipato a diversi talent quali X Factor, Festival di Dicastrocaro, Karaoke di Pintus, The Best Talent di Ruggero Ricci. Inoltre è stato diverse volte ospite della stazione radio televisiva Radio Mugello.

Giravolte è il nuovo singolo di Lane. Protagonisti di questa canzone sono i ricordi impressi nelle fotografie. Quando le foto sono finite tutte sotto il fango a causa dell'alluvione, i ricordi di tante persone si sono sbiaditi, oscurati e confusi. In un primo momento, anche se le gambe vanno avanti per scappare via da qui, il cuore rimane indietro ed i pensieri martellano in testa come tamburi, ma il tempo gira a volte e tutto si capovolge e così si riparte. L'artista riparte da qui, da una foto che riporta a galla tutti i suoi ricordi partendo da un click.

Il nuovo singolo di Piastra, Le Intermittenze, è il pensiero che si guarda e il sogno che si riflette, è il tentativo di dare forma all'invisibile, di raccontare ciò che non si può spiegare, è la mia mente, forse anche la vostra.

E come citava una canzone molto famosa, una musica può fare di Max Gazzè, una musica può fare veramente miracoli, ci può alleggerire la mente, ci può far pensare, ci può fare viaggiare fuori dai confini della vita di tutti i giorni, soprattutto può aiutarci a vivere più serenamente. Più musica nel mondo.

Ti ami, nuovo singolo di Leraia, viaggio sonoro intimo e universale che parla di rinascita interiore. Con un testo essenziale poetico, il brano racconta ciò che accade quando impariamo ad accoglierci profondamente, anche nelle parti più oscure. È una canzone che celebra il momento in cui smettiamo di combattere ciò che siamo ed iniziamo a riconoscerci come parte del tutto, goccia e oceano, buio e luce. Un inno lieve e potente alla guarigione, alla connessione con l'anima, alla libertà che nasce dall'amore per sé.

0: Come mangio di Mavero, il brano racconta dei problemi della generazione dei trentenni di oggi, travolti dalla pressione delle rate dei mutui, delle spese familiari, delle ambizioni lavorative e delle mille cose che ti portano all'esasperazione. Lo fa con una vena allegra, ma piccante, con la consapevolezza che l'importante è prendere sempre tutto con il sorriso, perché tanto tutto passa e tanto vale affrontarli con leggerezza.
1: E non sentirli

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Massiccio raid con 1600 droni ucraini su Mosca. Colpita una raffineria. 2 morti. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha accusato l'Ucraina di aver lanciato un attacco senza precedenti con oltre 1600 droni contro la Russia con l'obiettivo di sabotare le elezioni. Per il sindaco si tratta del più grande attacco di droni nemici mai sferrato contro Mosca che è stato, tuttavia, respinto. Tra le notizie del giorno. Yemen, Tajani, non siamo in guerra con Houthi, ma il Mar Rosso è strategico. No, non siamo in guerra. Tanto è vero che la missione europea Aspides è nata e rimane una missione difensiva, che vuole solo garantire il passaggio dei mercantili che transitano dal Mar Rosso e da Bab el Mandeb proteggendoli da eventuali attacchi degli Houthi. Cambiamo argomento. La Lazio batte il Venezia 2-0 e aggancia Roma e Inter in testa. La Lazio batte il Venezia 2-0 al Pensò e aggancia Roma e Inter in testa alla classifica a 13 punti. La maxi sosta di campionato si apre così nel modo migliore per i biancocelesti di Gennaro Giattuso, mentre la formazione lagunare di Giovanni Stroppa chiude questo primo ciclo di 5 partite con 0 punti e 13 gol incassati. Tra le notizie del giorno. La Roma scappa con Kone, l'Inter la riprende con Lautaro, 2-2 all'Olimpico. Un tempo e un punto a testa per Roma e Inter che chiudono il big match in vetta alla classifica con un pareggio per 2-2. E per la quarta volta consecutiva in stagione la squadra di Chivu va sotto di 2 gol. Cambiamo argomento. Martin vince la sprint in Austria davanti a Marc Marquez e Bezzecchi. Jorge Martin sfrutta la caduta di Pedro Acosta KTM e si aggiudica la sprint race del Gran Premio d'Austria, 15° appuntamento del mondiale di MotoGP, sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo dell'Aprilia, nuovo leader del mondiale a 286 punti, è riuscito a precedere il connazionale Marc Marquez Ducati, che ha chiuso al secondo posto a 1.026. Tra le notizie del giorno. Allegri Napoli in crescita, a Firenze una delle gare più importanti. Le mie condoglianze alla famiglia Mazzola. Il mondo del calcio perde un grande uomo e un grande calciatore nella storia dell'Inter e della nazionale italiana. Cambiamo argomento. Sarri sfida il suo passato Juve capitolo chiuso, per l'Atalanta match duro. Evitare una fase difensiva troppo bassa e passiva, ma soprattutto cercare di voltare pagina dopo il KO contro il Cagliari. L'Atalanta sfida la Juventus prima della sosta per gli impegni delle nazionali, una gara complicata da affrontare, come ribadito da Maurizio Sarri in conferenza stampa. La partita di domani la vedo dura, non per Spalletti, ma per chi c'è in campo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

Radio Delta. Dimensione Radio, Dimensione Delta.

Nia con Rinata, canzone che racconta la forza di rialzarsi dopo una relazione che ha lasciato il segno. È un inno alla libertà, alla consapevolezza e alla voglia di ricominciare tra emozione e determinazione. Il brano celebra il momento in cui ci si riscopre più forti, pronti a volare via da tutto ciò che faceva male.

E questo è un brano che sinceramente molti di voi conosceranno, specialmente quelli che hanno indole più che si inclinano un pochino di più alla musica metal, diciamo così, come il sottoscritto. Stiamo parlando di una canzone di un gruppo storico, dove gli Skid Row con I Remember You, questa ballata romantica e malinconica con l'interpretazione vocale graffiante del mitico Sebastian Bach, è diventata una delle canzoni più iconiche delle hard metal ballad, suonata ovunque nelle radio rock degli anni 90.

0: siamo giunti al termine anche per quest'oggi, cari amici. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Voglio ricordarvi che per riascoltare questa puntata, ma anche le puntate più vecchie, lo potrete fare collegandovi a TuneIn, Amazon Music ed Audible. Cercate On Air o Daniele Dalmuto, che è il nome del conduttore, per entrare nel nostro mondo, quindi ascoltare le puntate di oggi ma anche le puntate più vecchie. Detto questo, vi ringrazio molto, appuntamento alla prossima settimana. Un saluto da Daniele Dalmuto, ciao.
1: Radio

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Massiccio raid con 1600 droni ucraini su Mosca. Colpita una raffineria. 2 morti. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha accusato l'Ucraina di aver lanciato un attacco senza precedenti con oltre 1600 droni contro la Russia con l'obiettivo di sabotare le elezioni. Per il sindaco si tratta del più grande attacco di droni nemici mai sferrato contro Mosca che è stato, tuttavia, respinto. Tra le notizie del giorno. Yemen, Tajani, non siamo in guerra con Houthi, ma il Mar Rosso è strategico. No, non siamo in guerra. Tanto è vero che la missione europea Aspides è nata e rimane una missione difensiva, che vuole solo garantire il passaggio dei mercantili che transitano dal Mar Rosso e da Bab el Mandeb proteggendoli da eventuali attacchi degli Houthi. Cambiamo argomento. La Lazio batte il Venezia 2-0 e aggancia Roma e Inter in testa. La Lazio batte il Venezia 2-0 al Pensò e aggancia Roma e Inter in testa alla classifica a 13 punti. La maxi sosta di campionato si apre così nel modo migliore per i biancocelesti.

0: Giovanetti di Gennaro Giattuso, mentre la formazione lagunare di Giovanni Stroppa chiude questo primo ciclo di 5 partite con 0 punti e 13 gol incassati. Tra le notizie del giorno: la Roma scappa con Kone, l'Inter la riprende con Lautaro, 2-2 all'Olimpico. Un tempo e un punto a testa per Roma e Inter che chiudono il big match in vetta alla classifica con un pareggio per 2-2. E per la quarta volta consecutiva in stagione la squadra di Chivu va sotto di 2 gol. Cambiamo argomento. Martin vince la sprint in Austria davanti a Marc Márquez e Bezzecchi. Jorge Martin sfrutta la caduta di Pedro Acosta KTM e si aggiudica la sprint race del Gran Premio d'Austria, 15° appuntamento del Mondiale di MotoGP, sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo dell'Aprilia, nuovo leader del Mondiale a 286 punti, è riuscito a precedere il connazionale Marc Márquez Ducati, che ha chiuso al secondo posto a 1:02.6. Tra le notizie del giorno: Allegri-Napoli in crescita, a Firenze una delle gare più importanti. Le mie condoglianze alla famiglia Mazzola. Il mondo del calcio perde un grande uomo e un grande calciatore nella storia dell'Inter e della nazionale italiana. Cambiamo argomento. Sarri sfida il suo passato Juve capitolo chiuso, per l'Atalanta match duro. Evitare una fase difensiva troppo bassa e passiva, ma soprattutto cercare di voltare pagina dopo il KO contro il Cagliari. L'Atalanta sfida la Juventus prima della sosta per gli impegni delle nazionali, una gara complicata da affrontare, come ribadito da Maurizio Sarri in conferenza stampa. La partita di domani la vedo dura, non per Spalletti, ma per chi c'è in campo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

guardarti non è facile e vederti mi fa stare male. Toccarti una libidine sarebbe un sogno. Vorrei sfiorarti, vorrei proteggerti da chi ti fa del male. E vorrei suonare

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. In Austria vince Acosta, secondo Martin e terzo Bezzecchi. Pedro Acosta KTM si prende il Gran Premio d'Austria, quindicesimo appuntamento del mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo, scattato dalla terza casella, riscatta la caduta nella sprint race e vince la prima gara in carriera in classe regina. Tra le notizie del giorno. Papa preoccupato per la Somalia, comunità internazionale intervenga. Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi ai nostri fratelli l'assistenza necessaria. Cambiamo argomento. Fiorentina-Napoli 1-1, a Gilmour risponde Jimenez. Fiorentina e Napoli si dividono la posta in palio nel primo launch match della stagione. Sfida bella, divertente, ricca di colpi di scena, e con solo due gol nel tabellino finale per merito dei due portieri, entrambi migliori in campo per le rispettive squadre. Tra le notizie del giorno. Meloni numero massimo di stranieri in classe e divieto di burka, presto la norma. Sta per arrivare in Consiglio di Ministri un provvedimento che introduce per legge un numero massimo di studenti stranieri per classe e l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimenti scolastici e il divieto di burka e niqab a scuola. In Italia nessuno, in nome di una tradizione vera o presunta, può decidere che una giovane donna debba nascondersi. La parità tra uomo e donna non è negoziabile, né nelle strade né nelle scuole. Cambiamo argomento. Massiccio raid con 1600 droni ucraini su Mosca, colpita una raffineria, due morti. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha accusato l'Ucraina di aver lanciato un attacco senza precedenti con oltre 1600 droni contro la Russia con l'obiettivo di sabotare le elezioni. Per il sindaco si tratta del più grande attacco di droni nemici mai sferrato contro Mosca che è stato, tuttavia, respinto. Tra le notizie del giorno. Yemen, Tajani non siamo in guerra con Houthi, ma il Mar Rosso è strategico. No, non siamo in guerra. Tanto è vero che la missione europea Aspides è nata e rimane una missione difensiva, che vuole solo garantire il passaggio dei mercantili che transitano dal Mar Rosso e da Bab el Mandeb proteggendoli da eventuali attacchi degli Houthi. Cambiamo argomento. La Lazio batte il Venezia 2-0 e aggancia Roma e Inter in testa. La Lazio batte il Venezia 2-0 al Pensò e aggancia Roma e Inter in testa alla classifica a 13 punti. La maxi sosta di campionato si apre così nel modo migliore per i biancocelesti di Gennaro Giattuso, mentre la formazione lagunare

0: di Giovanni Stroppa chiude questo primo ciclo di 5 partite con 0 punti e 13 gol incassati. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto, e portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. In Austria vince Acosta, secondo Martin e terzo Bezzecchi. Pedro Acosta KTM si prende il Gran Premio d'Austria, quindicesimo appuntamento del mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo, scattato dalla terza casella, riscatta la caduta nella sprint race e vince la prima gara in carriera in classe regina. Tra le notizie del giorno. Papa preoccupato per la Somalia, comunità internazionale intervenga. Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi ai nostri fratelli l'assistenza necessaria. Cambiamo argomento. Fiorentina-Napoli 1-1, a Gilmour risponde Jimenez. Fiorentina e Napoli si dividono la posta in palio nel primo launch match della stagione. Sfida bella, divertente, ricca di colpi di scena, e con solo due gol nel tabellino finale per merito dei due portieri, entrambi migliori in campo per le rispettive squadre. Tra le notizie del giorno. Meloni numero massimo di stranieri in classe e divieto di burka, presto la norma. Sta per arrivare in Consiglio di Ministri un provvedimento che introduce per legge un numero massimo di studenti stranieri per classe e l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimenti scolastici e il divieto di burka e niqab a scuola. In Italia nessuno, in nome di una tradizione vera o presunta, può decidere che una giovane donna debba nascondersi. La parità tra uomo e donna non è negoziabile, né nelle strade né nelle scuole. Cambiamo argomento. Massiccio raid con 1600 droni ucraini su Mosca, colpita una raffineria, due morti. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha accusato l'Ucraina di aver lanciato un attacco senza precedenti con oltre 1600 droni contro la Russia con l'obiettivo di sabotare le elezioni. Per il sindaco si tratta del più grande attacco di droni nemici mai sferrato contro Mosca che è stato, tuttavia, respinto. Tra le notizie del giorno. Yemen, Tajani non siamo in guerra con Houthi, ma il Mar Rosso è strategico. No, non siamo in guerra. Tanto è vero che la missione europea Aspides è nata e rimane una missione difensiva, che vuole solo garantire il passaggio dei mercantili che transitano dal Mar Rosso e da Bab el Mandeb proteggendoli da eventuali attacchi degli Houthi. Cambiamo argomento. La Lazio batte il Venezia 2-0 e aggancia Roma e Inter in testa. La Lazio batte il Venezia 2-0 al Pensò e aggancia Roma e Inter in testa alla classifica a 13 punti. La maxi sosta di campionato si apre così nel modo migliore per i biancocelesti di Gennaro Giattuso, mentre la formazione lagunare di Giovanni Stroppa chiude questo primo ciclo di 5 partite con 0 punti e 13 gol incassati. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezion fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani, tanto sole da nord a sud col cielo che sarà poco parzialmente nuvoloso, da segnalare solo qualche addensamento e

locali e rovesci sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, lieve instabilità ancora al sud, ma con rare e deboli precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia. Radio

tempo di chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente.

devi iscriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi è sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu godi tu solo.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Primo KO per il Como, steso 2-0 dal Frosinone con Calò e Quernazze. Arriva allo Stirpe il primo passo falso del Como. Il Frosinone di Alvini vince 2-0 e si regala un altro pomeriggio da sogno, confermando quanto di buono fatto in queste prime 5 giornate di campionato. Tra le notizie del giorno. Parma-Genoa 2-1, prima vittoria per i ducali di questa. Il Parma arriva alla sosta di campionato con un sorriso. I ragazzi di Carlos Cuesta superano 2-1 il Genoa nel match del Tardini, valevole per la quinta giornata della Serie A 2026-2027, e centrano la loro prima vittoria, decisivi i gol di David Romero e Pontus Almqvist, che vanificano il momentaneo pareggio di Osmagic. Dall'estero. Monitoraggio ambientale, in Cina giro di vite contro le pratiche fraudolente. La Cina intensificherà gli sforzi per contrastare le pratiche fraudolente delle agenzie di monitoraggio ambientale, con attività di controllo coordinate tra diversi dipartimenti governativi. Lo ha dichiarato il Ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente. Wang Runqiu, il ministro, ha affermato che le pratiche fraudolente delle agenzie di monitoraggio restano un problema serio. Cambiamo argomento. In Austria vince Acosta, secondo Martin e terzo Bezzecchi. Pedro Acosta KTM si prende il Gran Premio d'Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo, scattato dalla terza casella, riscatta la caduta nella Sprint Race e vince la prima gara in carriera in classe regina. Tra le notizie del giorno. Papa preoccupato per la Somalia, comunità internazionale intervenga. Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi ai nostri fratelli l'assistenza necessaria. Cambiamo argomento. Fiorentina-Napoli 1-1, a Gilmour risponde Jimenez. Fiorentina e Napoli si dividono la posta in palio nel primo launch match della stagione. Sfida bella, divertente, ricca di colpi di scena, e con solo 2 gol nel tabellino finale per merito dei due portieri, entrambi migliori in campo per le rispettive squadre. Tra le notizie del

0: giorno. Meloni, numero massimo di stranieri in classe e divieto di burka. Presto la norma. Sta per arrivare in Consiglio di Ministri un provvedimento che introduce per legge un numero massimo di studenti stranieri per classe e l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimenti scolastici e il divieto di burka e niqab a scuola. In Italia nessuno, in nome di una tradizione vera o presunta, può decidere che una giovane donna debba nascondersi. La parità tra uomo e donna non è negoziabile, né nelle strade né nelle scuole. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani tanto sole da nord a sud col cielo che sarà poco parzialmente nuvoloso, da segnalare solo qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, lieve instabilità ancora al sud ma con rare e deboli precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Radio Delta.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
13: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Delta. Seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Primo KO per il Como, steso 2-0 dal Frosinone con Calò e Quernazze. Arriva allo Stirpe il primo passo falso del Como. Il Frosinone di Alvini vince 2-0 e si regala un altro pomeriggio da sogno, confermando quanto di buono fatto in queste prime 5 giornate di campionato. Tra le notizie del giorno. Parma-Genoa 2-1, prima vittoria per i ducali di questa. Il Parma arriva alla sosta di campionato con un sorriso. I ragazzi di Carlos Cuesta superano 2-1 il Genoa nel match del Tardini, valevole per la quinta giornata della Serie A 2026-2027, e centrano la loro prima vittoria. Decisivi i gol di David Romero e Pontus Almqvist, che vanificano il momentaneo pareggio di Osmagic. Dall'estero. Monitoraggio ambientale, in Cina giro di vite contro le pratiche fraudolente. La Cina intensificherà gli sforzi per contrastare le pratiche fraudolente delle agenzie di monitoraggio ambientale, con attività di controllo coordinate tra diversi dipartimenti governativi. Lo ha dichiarato il Ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente. Wang Runqiu, il ministro, ha affermato che le pratiche fraudolente delle agenzie di monitoraggio restano un problema serio. Cambiamo argomento. In Austria vince Acosta, secondo Martin e terzo Bezzecchi. Pedro Acosta KTM si prende il Gran Premio d'Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo, scattato dalla terza casella, riscatta la caduta nella Sprint Race e vince la prima gara in carriera in classe regina. Tra le notizie del giorno. Papa preoccupato per la Somalia, comunità internazionale intervenga. Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi ai nostri fratelli l'assistenza necessaria. Cambiamo argomento. Fiorentina-Napoli 1-1, a Gilmour risponde Jimenez. Fiorentina e Napoli si dividono la posta in palio nel primo launch match della stagione. Sfida bella, divertente, ricca di colpi di scena, e con solo 2 gol nel tabellino finale per merito dei due portieri, entrambi migliori in campo per le rispettive squadre. Tra le notizie del giorno. Meloni, numero massimo di stranieri in classe e divieto di burka, presto la norma. Sta per arrivare in Consiglio di Ministri un provvedimento che introduce per legge un numero massimo di studenti stranieri per classe e l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimenti scolastici e il divieto di burka e niqab a scuola. In Italia nessuno, in nome di una tradizione vera o presunta, può decidere che una giovane donna debba nascondersi. La parità tra uomo e donna non è negoziabile, né nelle strade né nelle scuole. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani tanto sole da nord a sud col cielo che sarà poco parzialmente nuvoloso, da segnalare solo qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, lieve instabilità ancora al sud ma con rare e deboli precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

già, non c'è via di scampo. Sì, devo farmi per forza uno shampoo. Uno shampoo? Sì.

la schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco. Sciacquo, sciacquo, sciacquo. Seconda passata.

schiuma è una cosa sacra. È una cascata di latte che assopisce questa smania tipica italiana. È una cosa sacra, come una vacca indiana.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Primo KO per il Como, steso 2-0 dal Frosinone con Calò e Quernazze. Arriva allo Stirpe il primo passo falso del Como. Il Frosinone di Alvini vince 2-0 e si regala un altro pomeriggio da sogno, confermando quanto di buono fatto in queste prime 5 giornate di campionato. Tra le notizie del giorno. Parma-Genoa 2-1, prima vittoria per i ducali di questa. Il Parma arriva alla sosta di campionato con un sorriso. I ragazzi di Carlos Cuesta superano 2-1 il Genoa nel match del Tardini, valevole per la quinta giornata della Serie A 2026-2027, e centrano la loro prima vittoria. Decisivi i gol di David Romero e Pontus Almqvist, che vanificano il momentaneo pareggio di Osmagic. Dall'estero. Monitoraggio ambientale, in Cina giro di vite contro le pratiche fraudolente. La Cina intensificherà gli sforzi per contrastare le pratiche fraudolente delle agenzie di monitoraggio ambientale, con attività di controllo coordinate tra diversi dipartimenti governativi. Lo ha dichiarato il Ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente. Wang Runqiu, il ministro, ha affermato che le pratiche fraudolente delle agenzie di monitoraggio restano un problema serio. Cambiamo argomento. In Austria vince Acosta, secondo Martin e terzo Bezzecchi. Pedro Acosta KTM si prende il Gran Premio d'Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo, scattato dalla terza casella, riscatta la caduta nella Sprint Race e vince la prima gara in carriera in classe regina. Tra le notizie del giorno. Papa preoccupato per la Somalia, comunità internazionale intervenga. Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi ai nostri fratelli l'assistenza necessaria. Cambiamo argomento. Fiorentina-Napoli 1-1, a Gilmour risponde Jimenez. Fiorentina e Napoli si dividono la posta in palio nel primo launch match della stagione. Sfida bella, divertente, ricca di colpi di scena, e con solo 2 gol nel tabellino finale per merito dei due portieri, entrambi migliori in campo per le rispettive squadre. Tra le notizie del giorno. Meloni numero massimo di stranieri in classe e divieto di burka, presto la norma. Sta per arrivare in Consiglio di Ministri un provvedimento che introduce per legge un numero massimo di studenti stranieri per classe e l'obbligo di imparare.

0: imparare l'italiano per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimenti scolastici e il divieto di burka e niqab a scuola. In Italia nessuno, in nome di una tradizione vera o presunta, può decidere che una giovane donna debba nascondersi. La parità tra uomo e donna non è negoziabile, né nelle strade né nelle scuole. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani tutto sole da nord a sud col cielo poco nuvoloso. Da segnalare solo qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia settentrionale sul Regino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stazionaria, da segnalare solo una lieve instabilità al sud ma con fenomeni abbastanza rari e deboli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Dimensione Radio, Dimensione Radio.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Primo KO per il Como, steso 2-0 dal Frosinone con Calò e Quernazze. Arriva allo Stirpe il primo passo falso del Como. Il Frosinone di Alvini vince 2-0 e si regala un altro pomeriggio da sogno, confermando quanto di buono fatto in queste prime 5 giornate di campionato. Tra le notizie del

0: le pratiche fraudolente delle agenzie di monitoraggio ambientale, con attività di controllo coordinate tra diversi dipartimenti governativi. Lo ha dichiarato il Ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente. Wang Runqiu, il ministro, ha affermato che le pratiche fraudolente delle agenzie di monitoraggio restano un problema serio. Cambiamo argomento. In Austria vince Acosta, secondo Martin e terzo Bezzecchi. Pedro Acosta KTM si prende il Gran Premio d'Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo, scattato dalla terza casella, riscatta la caduta nella sprint race e vince la prima gara in carriera in classe regina. Tra le notizie del giorno. Papa preoccupato per la Somalia, comunità internazionale intervenga. Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi ai nostri fratelli l'assistenza necessaria. Cambiamo argomento. Fiorentina-Napoli 1-1, a Gilmour risponde Jimenez. Fiorentina e Napoli si dividono la posta in palio nel primo launch match della stagione. Sfida bella, divertente, ricca di colpi di scena, e con solo due gol nel tabellino finale per merito dei due portieri, entrambi migliori in campo per le rispettive squadre. Tra le notizie del giorno. Meloni, numero massimo di stranieri in classe e divieto di burka, presto la norma. Sta per arrivare in Consiglio di Ministri un provvedimento che introduce per legge un numero massimo di studenti stranieri per classe e l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimenti scolastici e il divieto di burka e niqab a scuola. In Italia nessuno, in nome di una tradizione vera o presunta, può decidere che una giovane donna debba nascondersi. La parità tra uomo e donna non è negoziabile, né nelle strade né nelle scuole. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani tutto sole da nord a sud col cielo poco nuvoloso. Da segnalare solo qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia settentrionale sul Regino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stazionaria, da segnalare solo una lieve instabilità al sud ma con fenomeni abbastanza rari e deboli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Con Cecao e Bremer danno i tre punti a Spalletti. La Juve batte 2-0 l'Atalanta. La Juventus batte 2-0 l'Atalanta e riprende a marciare anche in campionato. I bianconeri, dopo il 5-0 contro il NEC in Europa League,

0: queste prime 5 giornate di campionato. Cambiamo argomento. Parma-Genoa 2-1, prima vittoria per i ducali di questa. Il Parma arriva alla sosta di campionato con un sorriso. I ragazzi di Carlos Cuesta superano 2-1 il Genoa nel match del Tardini, valevole per la quinta giornata della Serie A 2026-2027, e centrano la loro prima vittoria. Decisivi i gol di David Romero e Pontus Almqvist, che vanificano il momentaneo pareggio di Osmagic. Dall'estero. Monitoraggio ambientale, in Cina giro di vite contro le pratiche fraudolente. La Cina intensificherà gli sforzi per contrastare le pratiche fraudolente delle agenzie di monitoraggio ambientale, con attività di controllo coordinate tra diversi dipartimenti governativi. Lo ha dichiarato il Ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente. Wang Runqiu, il ministro, ha affermato che le pratiche fraudolente delle agenzie di monitoraggio restano un problema serio. Tra le notizie del giorno. In Austria vince Acosta, secondo Martin e terzo Bezzecchi. Pedro Acosta KTM si prende il Gran Premio d'Austria, 15° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo, scattato dalla terza casella, riscatta la caduta nella Sprint Race e vince la prima gara in carriera in classe regina. Cambiamo argomento. Papa preoccupato per la Somalia, comunità internazionale intervenga. Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi ai nostri fratelli l'assistenza necessaria. Tra le notizie del giorno. Fiorentina-Napoli 1-1, a Gilmour risponde Jimenez. Fiorentina e Napoli si dividono la posta in palio nel primo lunch match della stagione. Sfida bella, divertente, ricca di colpi di scena, e con solo 2 gol nel tabellino finale per merito dei due portieri, entrambi migliori in campo per le rispettive squadre. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani tanto sole da nord a sud col cielo che sarà poco o al massimo parzialmente nuvoloso, qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione stazionaria, da segnalare solo una lieve instabilità al sud ma con fenomeni abbastanza rari e deboli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.

0: Delta.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

bel dì, vicino a che possa camminare, una macchina. Sì, arriva una macchina che venga che domanda. Ehi, a me. Sì, a lei. Mi piacere la strada per andare alla Porta Frolonini. Non conosco la Porta Frolonini, scusi, io sono stato all'aeroporto. Il Doscalo lo conosce? Sì, il Doscalo, conosci, so dove è il Doscalo. L'accompagno io, Doscalo, però vedi su camici una macchina. L'ho mai vista questa macchina, bella questa macchina, mi piace la macchina. È sua? Sì, mi. Dove sta Barbone, dove sta la macchina? Macchina non l'ho mai vista. Ci fa salire sulla macchina e ci dico la strada di Doscalo, se no, niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene nello spasso, questa è la vita del Bersolasso. Allora, la strada per il Doscalo, vengo. Vengo sulla macchina e ce lo dico. Vabbè, giù sulla macchina. Bella questa macchina. Lo sono mangiato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'ha tutto, freni e frecce, anche la marcia indietro. Bene, sono a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, ferma però, che dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, e si è fatto di due. Ostia, Aristide. E rideva sempre. Ferma signore, ferma che sono arrivato. Come arriva? Sono arrivato, ferma signore. Ferma.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Con Checao e Bremer danno i tre punti a Spalletti. La Juve batte 2-0 l'Atalanta. La Juventus batte 2-0 l'Atalanta e riprende a marciare anche in campionato. I bianconeri.

0: 2026-2027 e centrano la loro prima vittoria. Decisivi i gol di David Romero e Pontus Almqvist, che vanificano il momentaneo pareggio di Osmagic. Dall'estero. Monitoraggio ambientale, in Cina giro di vite contro le pratiche fraudolente. La Cina intensificherà gli sforzi per contrastare le pratiche fraudolente delle agenzie di monitoraggio ambientale, con attività di controllo coordinate tra diversi dipartimenti governativi. Lo ha dichiarato il Ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente. Wang Runqiu, il ministro, ha affermato che le pratiche fraudolente delle agenzie di monitoraggio restano un problema serio. Tra le notizie del giorno. In Austria vince Acosta, secondo Martin e terzo Bezzecchi. Pedro Acosta KTM si prende il Gran Premio d'Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo, scattato dalla terza casella, riscatta la caduta nella sprint race e vince la prima gara in carriera in classe regina. Cambiamo argomento. Papa preoccupato per la Somalia, comunità internazionale intervenga. Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi ai nostri fratelli l'assistenza necessaria. Tra le notizie del giorno. Fiorentina-Napoli 1-1, a Gilmour risponde Jimenez. Fiorentina e Napoli si dividono la posta in palio nel primo launch match della stagione. Sfida bella, divertente, ricca di colpi di scena, e con solo due gol nel tabellino finale per merito dei due portieri, entrambi migliori in campo per le rispettive squadre. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani tanto sole da nord a sud col cielo che sarà poco o al massimo parzialmente nuvoloso, qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia settentrionale e sul Regino. Nel pomeriggio situazione stazionaria, da segnalare solo una lieve instabilità al sud ma con fenomeni abbastanza rari e deboli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi ha sconfitto.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tris rossonero a San Siro. Il Milan batte il Lecce 3-0. San Siro compie 100 anni e il Milan festeggia con una vittoria per 3-0 sul Lecce. Sono Pulisic, Rabiot e Moreira a mettere la firma su una partita vinta con merito da Maignan e compagni. Tra le notizie del giorno. Per Yves Poulpoker iridato nella crono di Montreal, secondo Ganna. Remco Evenepoel è per la quarta volta consecutiva campione del mondo a cronometro. Il belga, della Red Bull, Bora Hansgrohe, nella prova contro il tempo iridata di Montreal, in Canada, ha conquistato l'oro col tempo di 44:53:13. Cambiamo argomento. Con Checao e Bremer danno i 3 punti a Spalletti, la Juve batte 2-0 l'Atalanta. La Juventus batte 2-0 l'Atalanta e riprende a marciare anche in campionato. I bianconeri, dopo il 5-0 contro il NEC in Europa League, vincono anche contro i bergamaschi, decisive le reti di Concecao e Bremer. Tra le notizie del giorno. Primo KO per il Como, steso 2-0 dal Frosinone con Calò e Quernazze. Arriva allo Stirpe il primo passo falso del Como. Il Frosinone di Alvini vince 2-0 e si regala un altro pomeriggio da sogno, confermando quanto di buono fatto in queste prime 5 giornate di campionato. Cambiamo argomento. Parma-Genoa 2-1, prima vittoria per i ducali di questa. Il Parma arriva alla sosta di campionato con un sorriso. I ragazzi di Carlos Cuesta superano 2-1 il Genoa nel match del Tardini, valevole per la quinta giornata della Serie A 2026-2027, e centrano la loro prima vittoria, decisivi i gol di David Romero e Pontus Almqvist, che vanificano il momentaneo pareggio di Osmagic. Dall'estero. Monitoraggio ambientale, in Cina giro di vite contro le pratiche fraudolente. La Cina intensificherà gli sforzi per contrastare le pratiche fraudolente delle agenzie di monitoraggio ambientale, con attività di controllo coordinate tra diversi dipartimenti governativi. Lo ha dichiarato il Ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente. Wang Runqiu, il ministro, ha affermato che le pratiche fraudolente delle agenzie di monitoraggio restano un problema serio. Tra le notizie del giorno. In Austria vince Acosta, secondo Martin e terzo Bezzecchi. Pedro Acosta KTM si prende il Gran Premio d'Austria, 15° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo, scattato dalla terza casella, riscatta la caduta nella Sprint Race e vince la prima gara in carriera in classe regina. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.

0: Situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Delta.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tris rossonero a San Siro. Il Milan batte il Lecce 3-0. San Siro compie 100 anni e il Milan festeggia con una vittoria per 3-0 sul Lecce. Sono Pulisic, Rabiot e Moreira a mettere la firma su una partita vinta con merito da Maignan e compagni. Tra le notizie del giorno. Per Yves Nepopoco iridato nella crono di Montreal, secondo Ganna. Remco Evenepoel è per la quarta volta consecutiva campione del mondo a cronometro. Il belga, della Red Bull, Bora Hansgrohe, nella prova contro il tempo iridata di Montreal, in Canada, ha conquistato l'oro col tempo di 44:53:13. Cambiamo argomento. Con Cecao e Bremer danno i tre punti a Spalletti, la Juve batte 2-0 l'Atalanta. La Juventus batte 2-0 l'Atalanta e riprende a marciare anche in campionato. I bianconeri, dopo il 5-0 contro il NEC in Europa League, vincono anche contro i bergamaschi, decisive le reti di Concecao e Bremer. Tra le notizie del giorno. Primo KO per il Como, steso 2-0 dal Frosinone con Calò e Quernazze. Arriva allo Stirpe il primo passo falso del Como. Il Frosinone di Alvini vince 2-0 e si regala un altro pomeriggio da sogno, confermando quanto di buono fatto in queste prime 5 giornate di campionato. Cambiamo argomento. Parma-Genoa 2-1, prima vittoria per i ducali di questa. Il Parma arriva alla sosta di campionato con un sorriso. I ragazzi di Carlos questa superano 2-1 il Genoa nel match del tardivo.

0: del Gran Premio d'Austria, 15° appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo, scattato dalla terza casella, riscatta la caduta nella sprint race e vince la prima gara in carriera in classe regina. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.